Mamma mia, si salterà, presto in danza tonda tonda, donne mie venite qua, un garzon bella gioconda ciascuno toccherà, finché in ciel brilla una stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta.